per conti, per pali, bellissima Clori, già corrono, corrono, corrono i pali, le indiche bastoni. Per conti, per pali,